Achidom di juma die nyina de bro live Pastor Bernard e bidin e na no pe mi na mi di juma die hunyina chea me and in ti babia wo ba ye.

Sanya non crobe bofianu sendia. Minu mienu yebeka bobo. Yamay cron cro gana. Yebe prim koso. Edi amarenti. Good morning once again.